0: 有啲刀等我撳住先。阿基兒快啲啦。
1: 我都係唔想去囉。
0: 點解啊，我知啦，你梗係怕醜呢。
1: 哈，笑人好衰呀你。
0: 好啦好啦，我唔笑你啦。不過我哋就嚟結婚囉，我諗住同阿爸媽講聲㗎嘛。
1: 你又好囉，你爸爸媽媽都喺香港住，仲要帶埋我嚟親口話俾你知要結婚。我唔得啦，阿爸阿媽住喺美國，就可以打電話話俾你知咋。咁耐以來佢哋都好想我結婚㗎，佢哋聽到呢個消息係一定好開心。不過可惜啊，我睇唔到佢哋開心個樣。
0: 仲要嘟長條嘴啫。咁啦，我哋去美國同你爸爸媽媽一齊度蜜月，咁你咪一樣可以見到佢幾開心啦。
2: 真係㗎？
0: 係呢，你係我未來老婆嚟㗎嘛，我哋點會呃你啫。
2: 咁又係，除非你唔怕俾我扭耳嘴罰你瞓廳啦。
0: 哎，好啦好啦，我原來我哋 hold 咗架 lift 好耐㗎啦。
1: 真係要上去啊。
0: 唔怕啦，一齊上去啦。
1: 但我驚我怕醜個樣俾你爸爸媽媽見到，佢哋會笑我。
0: 你咪咁傻啦，就算佢哋笑你都係開心佢有咁好嘅新抱咋嘛。
2: 你啊，幾時我得咁口花啊？
0: 咪識咗你之後囉。
2: 亂講嘢。
0: 咩亂講啊，如果我把口唔好又唔氹到你開心啦，如果唔氹到你開心又唔可以娶男朋友啦，唔娶男朋友又唔可以娶到你啦。
2: 喂呀，入 lift 啦，唔多嘢講。
0: 知道，老婆大人。
2: 你啊。
0: 未來老婆大人請。

0: 又攰又肚饿，又翻唔到屋企，依家点算好
1: 啊？哇喂，哇撞鬼咩？行路唔戴眼噶？啊，
0: 对唔住。
1: 吓、啊？哇喂，黄师奶，啊系你啊？你做乜鬼啊你？双眼红晒，你喊过嚟啊？吓？
0: 我冇用咯。累到个仔扭又冇，工又冇，连个女朋友都冇埋。
1: 哎呀，点解会搞成咁噶？
0: 日日都系我贪心之过啦。
1: 哎呀，唔好讲咁多啦，唔好讲咁多啦。我睇你个样都系好攰噶啦。喂，不如嚟我屋企坐低慢慢讲啦，嚟。

0: 咁耐都未醒嘅。
1: 冇事嘅，冇事嘅，妈，我唔担心啦。
2: 水
0: 醒啦，终于都醒啦。
1: 医生都话阿爸冇事噶啦，而家你可以放心啦。
0: 点啊，老公？
2: 好惊寒。哦，俾杯水。
1: 阿爸，等我去斟下。
0: 你觉得点啊？仲有冇边度痛啊？
2: 我冇事。知道你唔系去死，我就放心。
0: 你都傻嘅，我讲下啫嘛，有冇咁蠢就系走去死噃？如果你今次有事，你叫我同阿恒点？
2: 唉，阿恒都大个仔，佢会照顾你噶啦。
0: 个仔将来要同阿儿结婚噶，会有佢自己屋企噶。你想撇得我啊？冇咁易啊！
2: 我真系前世唔收啦，娶上你一个咁嘅老婆，都唔知道好嬲定好笑。
0: 娶到我咁好嘅老婆，你梗系要笑啦！
2: 你真系唔怕丑嘅。
0: 点啊点啊？边边度痛啊？我帮你叫医生啊！
2: 唔使唔使，我冇事，不过你唔好引我笑啦
1: 吓。阿爸阿爸，我斟杯水嚟俾你饮。
0: 得啦，我扶你起身饮啦。慢慢啦，冇声啊。
2: 哎呀，得啦得啦，
1: 慢慢啊。
2: 哎呀，系啦系啦，而家我哋一家人总算系平安无事，一家团聚啦。
0: 未算，个未来新抱都唔喺度，点算一家团聚啊？
1: 妈，
0: 叫阿妈都冇用噶啦。你系中意阿儿嘅咧，就唔好再死要面啦，去追佢翻嚟啦。唔系佢过咗去美国，你想追都追唔翻噶啦。
1: 妈，唔通叫我入赘都制咩？
2: 哎呀，阿恒啊，阿儿嘅爸爸妈妈。几时有话过要你入罪啫？你啊，只不过系暂时周转不灵，佢哋帮下你啫嘛。好多有钱佬做生意都要同银行借钱噶啦，唔通佢哋又觉得好冇面咩？
1: 阿爸，做生意又点同结婚呢？
2: 咩唔同啫？你唔追翻阿儿翻嚟，以后就唔好叫我做阿爸。
1: 你唔好逼我啦，
2: 唔逼你我就冇咗个好心抱噶啦。你即刻同我去追佢翻嚟，如果唔系，你今晚都唔好翻屋企。
1: 我而家连工都冇埋啦，追阿儿翻嚟有乜用啫？
2: 系你唔好再讲埋呢啲嘢啦。根本就是两件事嚟，我唔理你啊！总之我一日见唔到阿儿，你就冇一日好过啊！
1: 你小心啲啊，唔好怒气啦。咁好啦，我试下去揾佢啦。
2: 咩事啊？一定要揾到阿儿翻嚟啊！
1: 好啦好啦。